0: qual è il tuo nome?
1: Amore.
0: Cosa fai?
1: Amo.
0: Tutto il mondo?
1: Oh no.
0: Chi?
1: Te e tu.

I tuoi occhi sono chiari, i capelli ti dipingono il viso, tu sei bella